langsam ja katist die. Bulla laftan di, zisi faranisti, langsam ja katist die, farusuni die. Ninni nai change, tuisa kuni di. Casa da visti, marubenu tarekati. Bulla laftandi, asa casa da visti, marubenu tavelati. Farusu midie, fau mangiran razi.

a russo nu die. Ci lața cancadi. Zai ma hai mia radi. Zai ma hai mia radi. Tim pudistie. Ma hatati la zunadi. Zai ma hai mia radi. Zai ma hai mia radi. Di mafia.